0: Radio, your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the peace.
1: Mela la no miaki somera, mela no miaki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: la
2: mela. Mela no miaki somera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dive. Continue the peace.
1: Mela lo miyaki somera, mela lo miyaki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole, mela. Mela lo miyaki somera.
2: Mela lo miyaki somera.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: Radio. Your Make Sense Radio. Making all touch your dial. Continue to listen.
1: Mera la lo meki so mera. Mera la lo meki so mera. Baro kanale. Mera. Abare manale. Mera. Amore si resio le mera.
2: Mera
1: la lo meki so
2: mera.

0: Mela mano mio giso mela
1: mela no mio giso mela
0: Mela mano mio giso
1: mela mela no mio giso
0: mela Oro canale
1: mela
0: amore manale
1: mela
0: amore si reazione.